0: Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.